0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si è pop, sta in

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde vive el pop. Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde siempre hay algo para ti. Pontexa.
2: Let's go.